0: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Sigala, May Muller, Katie Baser. Feels this good.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Gabri Ponte. Alessandra. Dance. Dance.

0: stairs. Radio Club è Young Music, Young People.
1: Young Music, Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 5 in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: It's now. Radio Club. Radio Club.
1: Nikki, you're shut me up.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Bob Sinclair, Knife, Borderline.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 7:03.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro. Non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lab Rewind.
3: Madonna, turn up the radio.

0: Radio Club.
1: Deepest AM house, The Kith, Vertigo.

0: People just wanna have fun. Radio Club. Radio
1: Club. Questa è Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita.
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Young Music, Young People, Radio Club.
11: Watermat, watermat, bullet,

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale, è stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano, compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.
2: Roller Girl. Dear Jessie,

0: tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lab Rewind.
3: Drake, Rich Baby Daddy.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure

0: proteste. Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
1: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
0: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
1: Lo Sport Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
2: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
3: Club Rewind. Club Rewind.
5: Feder, goodbye.
6: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Alan Walker, Ignite.

0: FM News.
1: Sul fronte agricoltura e fauna selvatica, la Giunta regionale ha approvato il piano di controllo del lupo, valido per un anno. Il documento, previsto dalla normativa nazionale e regionale, punta a gestire le situazioni di criticità legate alla presenza della specie, tutelando patrimonio zootecnico e pubblica incolumità. Il piano prevede monitoraggi, misure di dissuasione e, nei casi più gravi, interventi mirati di rimozione degli esemplari.
2: Parliamo di cultura. La Giunta regionale ha concesso l'utilizzo gratuito di spazi interni ed esterni del Castello Gamba di Châtillon per la 33esima Sagra del Miele. L'iniziativa prevede anche agevolazioni tariffarie per l'ingresso al castello nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Una scelta che valorizza il sito museale e sostiene una delle manifestazioni più rappresentative dell'artigianato e dell'apicoltura valdostana.
1: Parliamo di politiche sociali. La Giunta regionale ha approvato il piano annuale 2026 per il riparto dei contributi agli enti locali destinati alle opere pubbliche per l'assistenza ad anziani e persone inabili. La spesa complessiva è di 9,7 milioni di euro, prevista dalla legge regionale 80/1990. Un intervento che sostiene i comuni nel garantire servizi e strutture essenziali per la cura e il benessere delle fasce più fragili della popolazione.
0: FM News Club Rewind.
3: M&M, Lose Yourself.

0: basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Martin Garrix, Jax, Told You So.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: CIDA! Radio Club.
3: Young Music. Young People. Radio Club.
4: La tua colonna sonora è Radio Club. Sono le 8 e 59 minuti.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro. Non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hardwell. Move it to the drum.

0: Per le proteste degli studenti, circa 2.000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia, il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Le Pen di alimentare le proteste.
1: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto, da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
0: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Bannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
1: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
0: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida.
3: Radio Club.
4: Celestial, Blackbird.

0: FM News.
1: E ora uno sguardo a una giornata serena, appena velato da qualche nube alta. Le temperature rimangono sopra la media, come un ultimo abbraccio dell'estate. Nel pomeriggio la luce si fa dorata, perfetta per chi ama camminare in silenzio tra i colori che iniziano a cambiare.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: From B, Tricianchi.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
0: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
1: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo, non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
0: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per 3 mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martinez, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifiche alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gali vs. Oak e Emi Miu, Don't Stop Casa Mia.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Talisker, somewhere.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
1: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
1: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, a 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
2: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, i metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
1: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Geolier, i pomé, tu poté.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Club Rewind. LP Shaken.

0: oggi impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto e Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa

0: FM News.
1: Parliamo di sviluppo economico. La Giunta regionale ha approvato la sovvenzione annuale 2026 alle principali federazioni cooperative valdostane per un totale di 250.000 euro. Via libera anche alla cessione gratuita di 8 opere premiate al Grand Prix dell'Artisanat 2025 alle Unités des Communes, per valorizzarle in sedi istituzionali e renderle fruibili alla collettività. Un intervento che sostiene cooperazione e artigianato sul territorio.
2: Ed ora uno sguardo allo sport e turismo. La Giunta regionale ha concesso alla società Reveal Tuil un contributo integrativo fino a 200.000 euro per l'organizzazione delle gare di cross country e short track della Mountain Bike World Series. Le competizioni, assegnate alla Tuil dall'Unione Ciclistica Internazionale, rafforzano la vocazione sportiva del territorio e portano visibilità internazionale alla località valdostana.
1: Ed ora parliamo di cambiamenti climatici. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, analizza oltre 434 milioni di dati e indica Foggia come la città italiana più colpita negli ultimi 50 anni. Il documento evidenzia notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie, fotografando l'impatto crescente del riscaldamento globale sul territorio nazionale.
0: FM News. Radio Club, Radio Club.
3: Why so sad? Out of time.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
2: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
2: Lo sport, Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere, sentiamolo.
3: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: The Clash versus Luca Cassani. Should I stay or should I go?

0: FM News.
1: E ora uno sguardo a una giornata serena, appena velato da qualche nube alta. Le temperature rimangono sopra la media, come un ultimo abbraccio dell'estate. Nel pomeriggio la luce si fa dorata, perfetta per chi ama camminare in silenzio tra i colori che iniziano a cambiare.
0: Club Rewind.
2: Post Malone, I had some help.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Tom Odell, Lost Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Trovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nella versatilità dei materiali e nelle diverse cromie che si adattano benissimo a ogni stagione. Le tinte chiare regalano subito una sensazione di vivacità e freschezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Club.
3: Time. Relationships.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Danny L. Harl, Broken Flowers.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoassomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
2: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
1: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.
4: Radio Club, people just wanna have fun.
5: Kygo stole the show.

0: RM News.
1: Sul fronte agricoltura e fauna selvatica, la Giunta regionale ha approvato il piano di controllo del lupo, valido per un anno. Il documento, previsto dalla normativa nazionale e regionale, punta a gestire le situazioni di criticità legate alla presenza della specie, tutelando patrimonio zootecnico e pubblica incolumità. Il piano prevede monitoraggi, misure di dissuasione e, nei casi più gravi, interventi mirati di rimozione degli esemplari.
2: Parliamo di cultura. La Giunta regionale ha concesso l'utilizzo gratuito di spazi interni ed esterni del Castello Gamba di Châtillon per la 33esima Sagra del Miele. L'iniziativa prevede anche agevolazioni tariffarie per l'ingresso al castello nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Una scelta che valorizza il sito museale e sostiene una delle manifestazioni più rappresentative dell'artigianato e dell'apicoltura valdostana.
1: Parliamo di politiche sociali. La Giunta regionale ha approvato il piano annuale 2026 per il riparto dei contributi agli enti locali destinati alle opere pubbliche per l'assistenza ad anziani e persone inabili. La spesa complessiva è di 9,7 milioni di euro, prevista dalla legge regionale 80/1990. Un intervento che sostiene i comuni nel garantire servizi e strutture essenziali per la cura e il benessere delle fasce più fragili della popolazione.
0: FM News.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Jonas Blue.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Turn me up.
4: 666 Alarma.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's-

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
1: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo: 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
2: Voltiamo pagina: boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
6: 4 radio in un'unica app: Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA, come la

0: love how you love me.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
1: L'altra mezza regione dov'è?
2: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
1: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Radio Club, Radio Club.
5: Smack. Bring it back once more.

0: Radio Club. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Katy Perry, I'm his, he's mine.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2, lo scorre in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Club People just wanna have fun.
3: Avalon Roxton. Avalon and Roxton. Something to believe in. Every

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Young Music, Young People, Radio Club,
2: James Hype, Crank. Get that music, crank it up.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Sabrina Carpenter.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
1: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
1: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
1: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
3: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca. La Norvegia ha perso di misura in casa del Galles. Successo per la Germania contro la Serbia. All'Allianz Arena finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: CIDA
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Drillionaire, Fit, Lazza, Blanco, Sfere Basta e Michelangelo. Bonton.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida.
3: FM News. Parliamo di sviluppo economico. La Giunta regionale ha approvato la sovvenzione annuale 2026 alle principali federazioni cooperative valdostane per un totale di 250.000 euro. Via libera anche alla cessione gratuita di 8 opere premiate al Grand Prix dell'Artisanat 2025 alle Unités des Comunes, per valorizzarle in sedi istituzionali e renderle fruibili alla collettività. Un intervento che sostiene cooperazione e artigianato sul territorio.
4: Ed ora uno sguardo allo sport e turismo. La Giunta regionale ha concesso alla società Reveal Tuil un contributo integrativo fino a 200.000 euro per l'organizzazione delle gare di cross country e short track della Mountain Bike World Series. Le competizioni, assegnate alla Tuil dall'Unione Ciclistica Internazionale, rafforzano la vocazione sportiva del territorio e portano visibilità internazionale alla località valdostana.
3: Ed ora parliamo di cambiamenti climatici. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, analizza oltre 434 milioni di dati e indica Foggia come la città italiana più colpita negli ultimi 50 anni. Il documento evidenzia notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie, fotografando l'impatto crescente del riscaldamento globale sul territorio nazionale.
2: FM News.
5: Radio Club.
6: Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm Going Down. You

0: Radio Club.
1: Radio Club.
0: Sempre e ovunque. Radio Club.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: RFM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
1: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
2: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
2: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
1: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022, durante un'intensa ondata di caldo.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Musica e divertimento, sei su Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Melzen, Amanda Wilson. Every single time. Every single time.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita.
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta: il film è campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Club Rewind. Benji, Fede, Fit Annalisa. Tutto per una ragione.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club.
2: To me up.
3: Clean Bandit, Anne Marie, Cry Baby.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
3: Show me up.
4: Anti-up, Chromatic.
5: This is automatic, feel it in the static skin, dialect.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida.
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Benny Benassi and Mark Benjamin featuring Christian Burns, Who I Am.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis: sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana, Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le Autorizzazioni Ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao. Oltre che per lui, chieste misure cautelari per altre 8 persone.
2: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
1: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
2: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba, Erham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
1: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
5: Dinaro, Dance with Ibiza.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Fred De Palma, Anna Mena, Takagi e Ketra. Melodia Criminal.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Fly Project, En Vogue.
4: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me tarde.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: People just wanna have fun. Radio Club.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club.
2: Topic: Daycom, control of me. Okay.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
1: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta: i vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
2: Salim El-Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
1: Politica: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
3: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
2: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
1: Lo sport della Formula 1: la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un stacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
5: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Lady Gaga, Just Dance.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Depeche Mode. Martyr.

0: ascolte e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Sono le 18 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

niño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame. Niño.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDA.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Tiesto, can you dance?
4: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind, does it offend you

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine, il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
3: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
4: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
3: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo è quanto è emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
4: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti, dunque in media per ogni 100 nuovi assunti 43 medici si sono dimessi.
3: Il calcio, con la Nations League questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora tre ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45. Alla stessa ora, Belgio-Turchia.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Ritmo The Track.
7: Radio Club.
8: Radio Club.
9: Tiësto. Nothing really matters.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Elettra Lamborghini, musica e la lambada scompare.

0: RTM News.
1: Sul fronte agricoltura e fauna selvatica, la Giunta regionale ha approvato il piano di controllo del lupo, valido per un anno. Il documento, previsto dalla normativa nazionale e regionale, punta a gestire le situazioni di criticità legate alla presenza della specie, tutelando patrimonio zootecnico e pubblica incolumità. Il piano prevede monitoraggi, misure di dissuasione e, nei casi più gravi, interventi mirati di rimozione degli esemplari.
2: Parliamo di cultura. La Giunta regionale ha concesso l'utilizzo gratuito di spazi interni ed esterni del Castello Gamba di Châtillon per la 33esima Sagra del Miele. L'iniziativa prevede anche agevolazioni tariffarie per l'ingresso al castello nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Una scelta che valorizza il sito museale e sostiene una delle manifestazioni più rappresentative dell'artigianato e dell'apicoltura valdostana.
1: Parliamo di politiche sociali. La Giunta regionale ha approvato il piano annuale 2026 per il riparto dei contributi agli enti locali destinati alle opere pubbliche per l'assistenza ad anziani e persone inabili. La spesa complessiva è di 9,7 milioni di euro, prevista dalla legge regionale 80/1990. Un intervento che sostiene i comuni nel garantire servizi e strutture essenziali per la cura e il benessere delle fasce più fragili della popolazione.
0: FM News.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Radio Club. Matt Sassari, Give It To Me.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Kane dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza 9, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Koné a centrocampo. Intanto Onest Anor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus, e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli. Colomboni inceppato in attacco, con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5, con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa e dice «serve serenità» e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP dopo un venerdì di grande equilibrio, chiuso col miglior tempo di Alex Marquez. Domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte, al termine delle FP2. Poi alle 8 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo. Mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
2: Tema, stupida allegria.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
2: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
3: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
1: Il delitto di Garlasco: non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene. Non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
2: Il giallo di Pietracatella: due donne, parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
1: Lo sport: è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
5: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Sabato 3 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Con l'arrivo dell'autunno e l'abbassamento delle temperature, ottobre è il mese ideale per adottare comportamenti utili a ridurre consumi ed emissioni. La manutenzione degli impianti di riscaldamento, il controllo degli infissi, l'uso intelligente del termostato e piccoli interventi di efficienza energetica possono aiutare le famiglie a tagliare sprechi e costi. Sempre più città puntano su soluzioni verdi per affrontare poi la stagione fredda in modo sostenibile. Riqualificazione energetica degli edifici, aumento delle aree verdi urbane, comunità energetiche rinnovabili sono tutti strumenti fondamentali per ridurre l'impatto sulla natura e migliorare la qualità della vita. Il turismo autunnale diventa un'occasione per viaggiare con maggior consapevolezza, scegliere mete meno conosciute, muoversi in bici, sostenere le economie locali, trasforma le vacanze in un gesto concreto a favore del pianeta. E tra le tendenze di questo mese spiccano proprio i cammini naturalistici, le escursioni nei parchi, il cicloturismo e le visite ai piccoli borghi. Ottobre è particolarmente adatto per esplorare boschi ed aree protette, dove il cambio di stagione offre spettacoli naturali unici e permette di riscoprire il rapporto tra uomo e ambiente. Innovazioni green adesso. La Spagna punta su una nuova frontiera delle energie rinnovabili con un innovativo impianto fotovoltaico galleggiante offshore, capace non solo di produrre energia pulita ma anche di contribuire alla produzione di acqua potabile. Il progetto nasce dall'esigenza di affrontare due grandi sfide delle aree costiere e insulari, la transizione energetica da una parte e la scarsità d'acqua dall'altra. I pannelli solari installati su piattaforme galleggianti sfruttano la superficie del mare senza occupare terreno, mentre l'energia prodotta può alimentare sistemi di desalinizzazione dell'acqua marina trasformandola in risorsa utilizzabile per le comunità locali. Animali. Dietro l'aspetto dolce, quasi da peluche, di alcuni gatti si nascondono spesso problemi di salute legati alla selezione genetica. I cosiddetti gatti brachicefali, come i persiani o gli exotic shorthair, sono stati allevati negli anni per avere un muso sempre più schiacciato, occhi grandi e testa arrotondata. Tutte caratteristiche che possono compromettere il benessere dell'animale. Il fenomeno richiama il dibattito già aperto sui cani brachicefali. La questione non riguarda l'amore verso questi animali, che meritano sicuramente le stesse cure degli altri, ma l'opportunità di selezionare caratteristiche estetiche che possono poi trasformarsi in fragilità e sofferenze. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Young Music, Young People. Radio Club. DK Productions. Hot Stepper.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Più musica, meno chiacchiere. Questo è Radio Club.
0: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione delle elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
2: Elise Lein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
3: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
1: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
2: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
1: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo staccanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
0: Lab Rewind.
6: Gracie Abrams. That's so true.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 22 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Sesso Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Was 2. Low Lights.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: J'ai pas de limite.
1: La playlist che cercavi su Radio Club.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. People just wanna have fun.
1: DJ Herbie, King of Rock.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 2 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle